Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Ciao Angè, ma te che fai quest'estate?
2: Non lo so, mi stanno a capire di mal di testa questi. Ci sentiamo dopo?

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

disse: e ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole. Continuo a bere vodka e Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

0: Salento, per il Salento. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai.

0: Emozioni. Emozioni. Ricordi. Ricordi. Emozioni. Emozioni. Ricordi. Ricordi. Questo è Disco su Disco su Radio Skylab.
1: Sono le 3:59 minuti.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Buongiorno, Radio Sky.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sud Autoservizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia. Ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Gli indimenticabili, i dischi golden di Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Skyline. I grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Lecan SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Vieta al figlio cattive compagnie, quindicenne aggredisce la madre con sedia e grucce. Un lungo incubo di violenze su Prusi culminato nell'aggressione di ieri pomeriggio. La donna, che di notte per paura dormiva con la porta chiusa, è stata costretta a fuggire in strada con l'altra figlia minorenne per chiedere l'intervento della polizia. Notte infernale a ridosso della provinciale, le fiamme minacciano un distributore, oltre 500 ulivi distrutti in un rogo spaventoso sulla maglia Golepasso. Ore di superlavoro per i vigili del fuoco, protezione civile e volontari per evitare che l'incendio raggiungesse anche l'impianto di carburante. Chiamato per lavori di manutenzione alla piscina, abusa della proprietaria, condannato. L'episodio risale al 12 novembre del 2025 e costò l'arresto ai domiciliari dell'uomo su ordinanza del GIP Zizzari. Oggi la sentenza del processo abbreviato, 5 anni di reclusione. Ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni raggiunge la moglie e i figli, condannato per evasione. Il 27enne, arrestato nel giugno del 2025, è stato assolto dall'accusa principale. Il tribunale di Lecce gli ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione e torna in libertà. Giunta Fasano con Coppola, anche oltre Marini e Faenza, asse Russo Guglielmetti, in attesa della proclamazione dei consiglieri eletti, nuova ipotesi per la futura composizione della squadra di governo di Fasano. Minutello sceglierà se restare alla direzione STP o entrare in consiglio. Tra le opzioni rientrano anche Cagliaffa e Spada. Casarano riparte col bis di Denuzzo. Il successo del sindaco uscente permette di avere il quadro completo sul prossimo consiglio comunale che si insedierà nei prossimi giorni. 4 posti per Fratelli d'Italia e la lista Denuzzo, in opposizione tutti gli sfidanti del primo cittadino. Rielezione di De Donno a Tricase. Dopo l'esito del ballottaggio e la riconferma dell'uscente, si compongono così le caselle del futuro assise con le 3 liste del sindaco che riescono a eleggere i propri candidati, 4 degli antagonisti a Palazzo Gallone, 3 banchi dell'opposizione. Si apre il terzo mandato di Antonio Cavallo, varato alla Giunta, De Vitis vice sindaco. Il sindaco presenta il nuovo esecutivo dopo la corsa in solitaria alle ultime amministrative. A completare l'elenco degli assessori Pamela Daniele, Angela Rita Bruno e Claudio Sparacio. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra Pilupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Vista tutti i sensi, i Vigliacchi, ristorante, pizzeria, bar e tabacchi, locale fronte mare climatizzato dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere, a Taviano nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano, il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.
3: Dici che

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: nuovo questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
4: Il disco lancio della settimana.
5: Baby, quanto...

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 e 5 minuti.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
0: Radio Skylab.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Acquedotto pugliese, la truffa degli avvocati da 400.000 euro in riesame, Petruzzelli deve andare ai domiciliari. Accolto il ricorso della procura di Bari contro il no del GIP all'arresto, interdizione per un altro legale, ma prima dovrà esprimersi la Cassazione. Vieste, l'assessora Starace, la concussione in merito alla concessione al Lido dell'ex marito ripristinata dopo la denuncia. Lui, quando ti perseguitano devi reagire. L'indagine che coinvolge anche il sindaco Nobiletti e un dirigente comunale, l'ipotesi della ripicca per gli alimenti non pagati, i carabinieri sequestrano il registratore con le frasi rubate, glielo facciamo capire noi. Ma anche la donna ha denunciato il suo ex. 1 milione del comune all'impresa amica del boss, a Foggia la DDA indaga sul Francavilla e l'incontro con un consigliere. Nel decreto di fermo si parla di intreccio tra politica, imprenditori e mafia, citando un voto del consiglio comunale del 26 ottobre 2020 per approvare un a capo argomento per un programma di riqualificazione urbana. Omicidio di Biceglie, no del GIP, il sequestro della discoteca Divine, l'indagine non è conclusa, intanto Di Vittorio ricorre a riesame. Senza volerlo eravamo coinvolti in un omicidio perché ci trovavamo nello stesso posto dove è stato commesso senza sapere nulla, sono innocente, dice. La Puglia senza treni verso Roma, parte lo stop fino al 30 giugno, ma per Rete Ferroviaria Italiana è solo qualche giorno, stop alla circolazione ferroviaria per i lavori ad alta velocità a Napoli-Bari, l'incredibile dichiarazione dell'amministratore delegato Isi che minimizza i disagi. Bari, ecco il primo bivio, il tribunale si discute il futuro della Juve Stadium, posto in B sullo sfondo. Nelle prossime ore l'incontro a Napoli dopo la mancata ricapitalizzazione del proprietario Agnello, una missione complicata. Sembra Guerri possa essere coadiuvato dall'imprenditore campano Paolo Scudieri, ma si tratta soltanto di ipotesi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Questa piazza esplode!
3: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
4: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: su misura. Mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

della radio con questa trasmissione che inizia puntualmente anche oggi. Sono esattamente le 10:06 di questo 10-6, bellissimo, eh? Sono le 10:06 del 10-6-2026, quindi il 10 giugno. Buongiorno, bentrovati, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, insomma, ci siamo lasciati non più tardi di... quant'è? 24 ore fa? Sì. Siamo qui a corrente alternata, lo sapete, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno, come sempre in FM con Radio Skylab, che non vi lascia mai, con tutta la bella musica che viene programmata nell'arco delle 24 ore su Skylab e tutte le voci di Radio Skylab ovviamente che si alternano ai microfoni. Stamattina tocca a me. Buongiorno a tutti da Piero Marciano, buongiorno a tutti da questo studio che si attiva per il gran mattino e sarà con voi anche venerdì dalle 10 a mezzogiorno, quindi con tutte queste lucine illuminate che danno vita a questa trasmissione. Vi ricordo, e comunque devo farlo, che siamo nel mese finale di questa stagione del gran mattino. Noi finiremo alla fine di giugno, poi riprenderemo a settembre, però abbiamo tempo, tanto tempo per goderci tante belle canzoni e cantare insieme l'amore, così come facciamo con il primo pezzo di oggi. Eh sì, una canzone storica, una canzone che arriva da un album che si intitola Opera Prima, un album di un gruppo tra i più amati in Italia, insomma, longevo, molto longevo, ha festeggiato i suoi 60 anni di carriera. Sto parlando dei Pooh, A un minuto dall'amore. Buona giornata e buon ascolto a tutti. Stiamo insieme e regaliamoci un sorriso e ovviamente tanti baci al 329 5970255.

Una bella canzone, una canzone veramente, beh, insomma, d'altri tempi, è vero? Con i Pooh che cantavano da opera prima questo spettacolo di canzone che abbiamo ancora in sottofondo, A un minuto dall'amore, è un classico testo di Valerio Negrini. Tra l'altro dovete sapere che questo è il lato B di un 45 giri famosissimo dei Pooh che si intitola Pensiero, eh? Io lo ricordo bene perché una delle mie trasmissioni, anzi la mia prima trasmissione radiofonica, trattava proprio i lati B dei 45 giri nel 1979 e fui colpito proprio dal lato B, non solo io ma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di quella trasmissione, proprio dal lato B di questo grandissimo successo che era Pensiero. E così conoscemmo, insomma, imparammo a conoscere questa canzone, A un minuto dall'amore. Bene, siamo un minuto, anzi più di un minuto dall'inizio del gran mattino. Io sto vedendo già illuminarsi qui il nostro computer con tutti quanti i vostri messaggi che arrivano al 329-5970-255. Questo non può che farmi piacere. Fra poco comincerò a salutare tutti quanti i nostri amici. Prima parte del gran mattino dedicata un po' alla musica degli anni 70. Dai, adesso arriva un altro classico di quel periodo, lo ricorderete senz'altro. Le canzoni si facevano amare e si facevano cantare allora, come questa.

Erano gli anni 70, questa canzone è scritta con il cuore dal grande Paolo Morelli, degli Alunni del Sole, interpretava in pochissimi minuti quello che era il sentimento all'epoca di un'intera generazione. Liu, questo è il titolo della canzone degli Alunni del Sole che abbiamo ascoltato in questo nostro gran mattino, che fa ascoltare la musica dei giorni belli, dei giorni felici, perché poi alla fine noi che cosa volevamo? Volevamo e vogliamo ancora solo essere felici.

sì, questa, in, beh, insomma, questa voglia di essere felici che ancora ovviamente abbiamo tutti quanti addosso e ci porterà quest'estate ovviamente a divertirci alla grande con un'estate esplosiva che ormai insomma è intorno a noi. Siamo al 10 di giugno, l'evento ufficiale sarà il 21, ma fondamentalmente dite la verità, quante volte siete andati al mare, quante volte avete già messo i piedi a mollo e non soltanto quelli, lo dico perché noi qui nel Salento, lo dico soprattutto agli amici che sono lontani, noi abbiamo questa possibilità incredibile, il mare ci appartiene, quindi tra Otranto e Gallipoli possiamo fare quello che vogliamo, insomma la mattina alziamo sul dito, facciamo così, vediamo un po' com'è di tramontana, di scirocco il vento, andiamo nel punto dove ovviamente batte di meno batte di meno l'onda. Allora, buongiorno a tutti, saluto gli amici che sono anche su TikTok, buona giornata a Giusy che è stata la prima a darci il buongiorno stamattina, poi leggo anche Patrizia, buongiorno a tutti, cosa c'è scritto? Buona giornata a tutti, sì, benissimo, grazie Patrizia, buona giornata anche a te, vedo che comunque mi scrivete tra di voi e mi fa anche piacere perché la chat interna, insomma il rullo dei TikTok serve anche a questo, insomma a rendervi così insieme amici del Gran Mattino. Adesso c'è una canzone che è una canzone, beh, tutte le canzoni sono belle del Gran Mattino, questa lo è decisamente tanto, è una canzone che ho imparato a conoscere e che mi è piaciuta, devo dire, recentemente tra l'altro, che parla di una insensata voglia, sì, questo racconto insomma nostalgico che fa parte insomma del nostro vissuto, del vissuto anche soprattutto del cantante che stiamo per ascoltare, dei suoi ricordi eccetera eccetera, questa canzone che descrive un po' la fatica emotiva di chi non riesce a spezzare un legame nonostante la fine di una storia d'amore. Allora andiamola ad ascoltare, sto parlando di Ultimo, poi ovviamente entrerete dal vivo voi con le vostre richieste, con le vostre voci e quindi saluterò tutti gli amici che richiedono musica e fanno le dediche qui al Gran Mattino. Ultimo, questa insensata voglia di te.

canzone che tocca veramente il cuore, eh? I sentimenti, che bella che è. Questa insensata voglia di te con la voce di Ultimo è uno dei nostri migliori cantanti attuali e noi stamattina abbiamo avuto così il piacere di ospitare con questo pezzo fantastico qui nel nostro Grammattino. Amici miei, i sentimenti veri non hanno bisogno di dichiarazioni eclatanti per esistere, ma insomma la loro forza è nella semplicità magari anche di una canzone, perché no? Come questa, sentite un po', eh? Arriva uno dei cantanti più amati da tutti quanti noi e ci canta queste stupide parole romantiche. La voce è quella di

0: trofeo.
1: E insomma, queste stupide parole romantiche, è vero, che si contrappongono a volte alla sincerità dei gesti, invece, no? Perché i gesti sono concreti, i gesti danno un affetto subito, vissuto, imminente, no? Poi ci sono le parole romantiche che si contrappongono magari ai momenti in cui ci si arrabbia, eccetera, eccetera. Una bellissima canzone di Francesco, anzi di Francesco, di Eros Ramazzotti, qui nel nostro grammatino. Le prime canzoni del grammatino le scelgo io, non so se vi piacciono, spero di sì, Dopodiché do libero spazio alla vostra creatività, alle vostre richieste, alle vostre dediche e quant'altro. A proposito di saluti, voglio salutare anche le nostre amiche che sono su TikTok, Roberta e Daniela, mi lasciano il loro buongiorno. Buongiorno Piero, un saluto da parte nostra, Roberta e Daniela, grazie e buona giornata a voi. Così come anche Lucia, buongiorno, buongiorno anche a te. Ascolteremo anche per Sonia Still Loving You degli Scorpions fra poco. Un bacio a suo marito, non lo do io, glielo dai tu, va bene, tanto sei più vicina di me, per cui io quello che posso fare è regalarvi un po' di musica. E allora, prima Eros Ramazzotti parlava di occhi profondi nella sua canzone. Gli occhi noi ce li abbiamo, ce li canta Zarrillo, sono siciliani.

Occhi Siciliani. Dagli Occhi Siciliani, cantati da Zarrillo, andiamo a trovare gli Occhi Gallipolini. Gli Occhi Gallipolini che si guardano, occhi negli occhi, insomma, gli occhi della nostra amica Lucia, che guardano ovviamente gli occhi di suo marito Vincenzo. Stamattina sono con noi i nostri amici. Buongiorno Piero, mando un caro saluto a tutti voi, scrive Lucia, e alla mia amica Paola. Ah, Paola è all'ascolto, bene, la salutiamo tutti quanti, Mi faresti ascoltare gentilmente la canzone di Raff, Ora e per sempre? Grazie, viva la musica, viva la vita, baci, baci, baci. Come sempre i baci non devono mancare mai qui al Gran Mattino, come anche la bella musica. Grazie Lucia. Raff, ecco.

0: ora e per sempre sarà.
1: Il potere delle canzoni, del testo delle, di determinate canzoni. Questa è una canzone d'amore bellissima di Raff, ma io poco fa ho salutato le nostre amiche Lucia e poi anche Paola, ma poi mi sono reso conto che questa canzone è dedicata a Paola, che non c'è più. La cosa bellissima, insomma, è realizzare che una canzone d'amore dedicata, magari come è successo per Raff, magari alla propria moglie, eccetera eccetera, magari tutti quanti noi facciamo nostra come proprio canzone d'amore, si possa in qualche maniera declinare anche per un pensiero speciale legato a qualcuno che non c'è più. Veramente, adesso stavo riflettendo proprio sul testo, che è proprio azzeccatissimo. Brava Lucia, brava, un saluto al cielo a Paola, Bene, allora adesso è tempo di ascoltare le vostre voci e allora diamo vita ovviamente al nostro microfono interno, perché sentiamo la voce di Mary.
2: Buongiorno signor Piero Beltenebrodo, stamattina io e la mia gattina Titti, ecco, discutendo tra le varie tipologie musicali, abbiamo deciso, sì, e ho optato per una canzone. Quindi la dedichiamo a Luigina, Narita, Fiorella, Antonella ed Elena che a Palermo. Spero piaccia, un abbraccio grande e buon ascolto da Mary e Titti. Ciao ciao, buona giornata.
1: Fantastico. Allora, la canzone che Titti, così la sua gattina, insomma, ha richiesto è di Carole King, si intitola You Got a Friend. È una, un classico meraviglioso di Carole King, cantato spesso con un grande James Taylor. Stamattina andremo a ripescare proprio la versione originale, quella di Carole King. Va bene, grazie, buona giornata a te e alla nostra piccola Titti. Ciao ciao Mary, buongiorno.
3: Ciao Piero, spero che oggi la voce sia la limpida.
1: Ciao Betty, ciao.
3: Ho scritto, ho mandato il messaggio vocale, che periodo era quello. Purtroppo io ancora penso a lui, in effetti, con tanto tanto affetto. Comunque lasciamo perdere i ricordi. Io oggi vorrei ascoltare Cuore, maledetto cuore dei Santa California.
1: Di Santo California.
3: Lo dedico a tutti voi, a Fiorenza, un abbraccio, a presto, da Betty. Ciao. Baci.
1: Va bene. Allora, Betty ha spiegato delle cose che ovviamente pochi hanno capito. Insomma, c'è stato un messaggio ieri che era molto, che era così molto triste, insomma, perché c'era un pensiero particolare verso qualcuno che non c'è più. Stamattina va meglio, a quanto pare. Noi la canzone di Santo California l'abbiamo trovata, devo dire. Noi nel nostro archivio a 45 giri ci mettiamo le mani molto spesso con i nostri amici ascoltatori. E allora andiamocela ad ascoltare questa canzone. Si intitola Maledetto Cuore e sono i Santo California. Ciao Betty!

cuore, cuore, maledetto cuore, sempre per amore, a volte mente, a volte insomma fa incavolare questo cuore, cosa sa fare? Maledetto cuore con i Santo California, era tanto, tanto che non si ascoltava questa canzone, ci ha pensato Betty stamattina. Piacere. Saluto anche Annalita, buongiorno direttore, buongiorno, ciao Annalita, buongiorno anche a te che sei ovviamente sulla diretta di TikTok. Bene, adesso vi lascio con un pezzo dell'Electric Light Orchestra, fra poco su Skylab arriverà anche la pubblicità, poi torneremo insieme con due tormentoni, uno che ha a che fare con gli anni 70 e l'altro invece che ha a che fare con i nostri giorni, quindi orecchio, poi torneremo ad ascoltare le vostre voci e le vostre richieste. Electric Light Orchestra, grandissimo pezzo, Last Train.

0: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Skylab.
1: Più la Skylab, più ti grandi piace. Emozioni. Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.
2: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab.
4: Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
0: Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab.
4: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolta.

0: e non doveva andare così. E allora parlaci piano, vacci piano, vacci piano. Il bel Comi, perché mi piace molto questo ragazzo insieme alla nostra Emma e questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui nel nostro Gran Mattino. Bene, siamo tornati anche dalla pubblicità sull'FM con Radio Skylab. Un saluto affettuoso qui dal Gran Mattino a tutte le amiche e gli amici che seguono in FM sui 98.6 e sui 99.2 la trasmissione che è in corso e finirà a mezzogiorno. E un saluto anche a chi è lontano ma è con noi, perché come sapete c'è la diretta sulla web radio, su Happy Days, su Radio Happy Days, che raggiunge ogni dove e raggiunge anche la nostra amica Giusy.
1: Ciao Piero, buongiorno. Ascolta, volevo chiederti una cortesia. Volevo ascoltare All of Me di John Legend e volevo mandare un messaggio a Mary. Mary, fai una carezza da parte mia alla tua Titti. Io amo follemente i gatti. Dalle un bacione da parte mia. Grazie Piero, buona giornata a tutti. La dedico a tutti, a tutte le persone che ci ascoltano e al rullo. Buona giornata, un bacione a tutti, ciao.

0: Che voce che ha, che voce che ha questo ragazzo. John Legend con All of Me, tutto di me, tutto di me. Bene, abbiamo ascoltato la voce della nostra amica che salutava un'amica del Gran Mattino. Credo che ci sia anche una risposta, credo, almeno sentiamo, vediamo.
1: Ciao Piero, vorrei ringraziare Giusy per il saluto alla mia dolcissima Titti. Gli ho dato un grande, grande bacio da parte sua.
0: Brava,
1: grazie ancora. Ciao.
0: Insomma, tra tutti quanti, stamattina quella che è più felice è Titti, insomma. Carole King ha detto.

Ma che bella, 1971, pensate amici miei, eh? Una canzone scritta nel 71 da questa ragazza degli anni 70, Carole King. Carole King con questo pezzo che poi è stato reso celebre in una versione bellissima, anche questa di James.

0: che si fanno ancora oggi tanto cantare, nonostante arrivi dal 1982. Poi ci saranno due tormentoni bellissimi, uno degli anni 70 e uno dei nostri giorni, come vi dicevo prima. Ma prima di andare ovviamente ad ascoltarli, io voglio ancora sentire le voci dei miei amici qui del Gran Mattino, e allora me ne vado nelle Marche stamattina, perché è tornato con noi il nostro Antonio. Buongiorno.
1: Buongiorno Piero, un saluto dalle Marche. Oggi ne approfitto per andarmene al mare.
0: Bravo.
1: E visto che ce l'ho qua a meno di un chilometro, e quindi trascorrerò questa giornata di sole sulla spiaggia. Per occasione volevo salutare tutti gli amici della radio, da un po' che non ci sentivamo, e se possibile ascoltare una canzone, quella di Dick Dick, il titolo è Volando, e la versione italiana di Sailing di Rod Stewart.
0: Bellissimo.
1: E rinnovo ovviamente i saluti a tutti, grazie.
0: Grazie a te, e divertiti, eh? Il mare delle Marche, lui ce l'ha a un chilometro, hai capito? Ancora meglio di noi che siamo qua nel Salento, che può farcene qualcuno in più. Bravo il nostro Antonio, bravo, bravo, bravo, grazie, felice di averti riascoltato qui al Gran Mattino. E andremo a cercare questa bellissima canzone, versione italiana di un grande successo, con i Dick Dick. Sentiamo anche Christian, che oggi è al lavoro invece. Buongiorno
2: Piero, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Anche a te.
2: Oggi fa caldo,
0: tanto.
2: Bella giornata. Piero, senti, l'altro giorno ho sentito la canzone, penso che sia nuova, di Saltarici. Io mi sono appena collegato, ma non so, spero di non aver già messa.
0: No.
2: Che poesia. Penso che sia nuova, perché non l'ho mai sentita.
0: Vero.
2: Se potessi metterla, ti ringrazio. Casomai l'avete messa, però ti voglio dire un'altra canzone.
0: Va bene.
2: E niente, dai, un abbraccio a tutti, ci sentiamo la prossima. Ciao Christian, parrucchiere di mattino.
0: Ciao Christian, va bene, ascolteremo poesia fra poco, ma adesso ci mettiamo tutti quanti a cantare questa canzone che va a salutare Andrea, che è a Neviano, ma anche e soprattutto sua mamma Maria, perché la canzone si intitola proprio Mamma Maria.

1982 al Gramattino, mamma Maria con i ricchi e poveri, ma adesso restiamo ancora in quegli anni. Il nostro jukebox viene gettonatissimo qui nel nostro appuntamento con un'altra canzone estiva. Adesso andiamo con i tormentoni, amici miei, ce ne sono due, uno che arriva dagli anni 70 ed è pronto a partire e il successivo invece che è uno dei nostri giorni con una cantante che è veramente una, non so come definirla, poi magari troverò l'aggettivo giusto fra poco. Intanto estate 1978.

Io ve lo offrirei tranquillamente il caffè. Allora, mi state scrivendo su TikTok, il caffè potresti anche offrirlo. E questo perché io ho appena sorseggiato il caffè del mattino, insomma, alle 11:05 ci pensa Fiorella a portarmi il caffè qui in studio, quindi care amiche, io vorrei tanto potervelo offrire, insomma, ma purtroppo questo ancora non ce lo permette la rete, eh. Prima o poi arriveranno anche i profumi, chissà. Intanto arrivano le canzoni. Il nostro jukebox vi ha programmato questo pezzo, che insomma un pezzo famosissimo, il Dabadam Dabadam Dabadam Bam Bam di Umberto Tozzi e la sua

bene, bene, bene, dagli anni 70 al 2026 adesso, canzone che è un tormentone sicuramente, lo è già diventata febbraio scorso quando l'ha portata al Festival di Sanremo, questa birichina che arriva, che si chiama Elettra Lamborghini. Eccola qua con il suo Vuoi là, Vuoi là!

C'è stata un'interruzione? Ma sì. Fa niente, capita. Nelle dirette radiofoniche capita. L'importante è ritrovarsi e ritrovarsi sempre con la bella musica, che la musica del Gramattino non smette mai di trasmettere. Allora, ogni tanto, sapete, negli anni 70, negli anni 80, quando c'erano i giradischi che girano ancora oggi in questo studio, la puntina saltava, insomma, andava via, partiva. E questo succedeva con i giradischi. Adesso esiste anche questo problema con la tecnologia dei giorni nostri, vabbè, succede, che dobbiamo farci? Voilà, Elettra Lamborghini, torniamo, ci siamo. Saluto anche il mio amico Sugar DJ. Ciao Sugar, vedi, succede anche nel 2026 che una canzone

quanto è simpatica Elettra Lamborghini, eh? È uno spettacolo, veramente. Brava anche a cantare, insomma, dai, sono tormentoni estivi 2026. Sta diventando anche il nuovo singolo di Sal Da Vinci, che va a salutare il nostro Christian e che noi riascoltiamo con piacere stamattina. Poesia.

0: E bravo Saldavinci, prima insomma ha parlato d'amore in lungo e in largo, adesso l'amore lo fa ballare, devo dire. Questa è una ballata sicuramente. Cos'è? Una baciata, scrive Sonia. Bah, io sai, non ne capisco tanto di balli, però credo che insomma tu ti sia avvicinata tantissimo. Va bene, Saldavinci qui al Gran Mattino con la sua poesia. Poesia è poesia, che è Saldavinci. Poesia è anche Fiorenza, che stamattina è con noi con la sua voce. Ma va con la sua voce. Pronto?
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: È da un po' di tempo che non ci sentiamo, ma vi informo che va tutto bene. E che sono presente, vi ascolto.
0: Bravissima.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. La cosa importante è esserci sempre, magari in ascolto silenzioso, poi ci fa piacere, a me fa piacere particolarmente quando poi ovviamente vi fate sentire con le vostre voci, perché mi sento proprio accanto a me. Grazie Fiorenza, buona giornata anche a te. Saluti Betty e noi salutiamo per te Betty. Grazie, buona giornata. Allora, adesso dopo aver ascoltato la voce di Fiorenza, io saluto anche tutte le altre amiche, che sono tante, i nostri amici che seguono silenziosamente il Gran Mattino, ma ci sono, perché anche le nostre cuoche ci sono, le nostre cuoche che sono lì a cucinare, a preparare cose buone, e da un po' di tempo che non mi fanno vedere qualcosa qui, sul monitor alla mia sinistra, forse magari avranno intuito che devo fare in qualche maniera un po' di dieta in questo periodo. Grazie comunque, grazie di cuore a tutti quanti per questo affetto che nutrite verso questa trasmissione radiofonica. Allora, buongiorno Piero, stamattina mi saluta anche Emilia che è a Taviano. Emilia, buongiorno, potrei ascoltare, udite amici miei, Heidi che vorrei dedicare al mio nipotino Valentino. Saluti a tutto lo staff. Valentino, adesso arriverà Heidi, pensa un po' per te, dalla tua nonna Emilia, credo, vero? Non credo zia, non so, zia o nonna, o nonna credo, vabbè, poi ce lo farai sapere. Va bene, tra poco troveremo anche Heidi. Chi è che cantava Heidi? Ve lo ricordate? Adesso non lo ricordo io, però andiamo a trovarlo questo 45 giri, dai, con piacere. Per Valentino questo è altro, Dick Dick, questa è Ceiling del grande, grandissimo Rod Stewart nel 1976, cantata in italiano dai Dick Dick con il titolo di Volando. Un saluto ad Antonio che è nelle mani.

insomma, i Dick Dick erano gli anni in cui si facevano le cover delle canzoni di successo che arrivavano da lontano, eh? Questa era Ceiling del fantastico Rod Stewart. Rod Stewart che sarà anche qui in Italia, a Bassano del Grappa, proprio nel periodo estivo, quindi magari se avete voglia di andare a vedere il suo concerto, unico e raro, perché insomma anche lui ha una certa età, cercate di accaparrarvi subito il biglietto, e sarà a Bassano del Grappa proprio nel periodo di non so bene, luglio credo, luglio-agosto, insomma, vabbè. Luglio, da quello che ricordo. Va bene, abbiamo ascoltato Volando con i Dick Dick, salutato il nostro amico che è nelle Marche, il nostro Antonio, adesso un tuffo nel passato, è quello in cui ci ritroviamo tutti quanti bambini, una canzone per bambini che arriva dal 1978 e va a salutare un nipotino che si chiama Valentino. E allora tuffiamoci veramente nei nostri ricordi da altri tempi con, ecco, abbiamo scoperto la cantante, Elisabetta Viviani, che canta una canzone amatissima da tutti quanti. Sì, al gran mattino, pensate un po', Heidi.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: 90. In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
2: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
3: Con la voce della mia amica Enza Pallara, che saluto sempre, io so che è all'ascolto, anzi qualche volta magari mi farebbe anche piacere sentire la sua voce al telefono, magari dialogare con lei, voce con la quale ho condiviso tante trasmissioni radiofoniche, la nostra sigla, il nostro jingle è proprio della nostra amatissima Enza. Dicevo, ecco qua il Gran Mattino, siamo alle 11:36 minuti, sempre con Radio Skylab in diretta con tutti quanti voi e le canzoni, quelle che arrivano proprio da casa, richieste al nostro 329-59-70255, come questa di Marco Mengoni, si intitola Guerriero e va a salutare Anna.

guerriero. Non so se lo sapete, ma lo stesso Marco Mengoni ha dichiarato che questa canzone è, come dire, una sorta di lettera scritta a se stesso bambino. Eh sì, perché in qualche maniera rappresenta, e lo ha dichiarato lui, rappresenta quello che è il desiderio provato da piccolo di avere qualcuno di forte durante il suo cammino di vita, insomma, al proprio fianco, per difendersi un po' dalle insicurezze del mondo che lo circondava, magari non lo circonda più ovviamente, perché adesso sa esattamente quello che deve fare nella sua vita. Grande Marco Mengoni, questo era Guerriero, richiesto da Anna Rita. Anna Rita è un nome che gira frequentemente, devo dire, qui nel nostro Gramattino. C'è anche Anna Rita che è a Sanarica, che tra l'altro mi scrive: carissimo mister, buongiorno, buongiorno, vorrei ascoltare una canzone dal titolo Il vento caldo dell'estate. Grazie, baci, baci, baci, buona giornata. La canzone ovviamente di Alice, andremo a cercarla. Voglio salutare anche, non voglio dimenticarmene, Rosa, che è una nostra amica che è sul rullo di TikTok, nella chat interna di TikTok, dove sta andando in onda la nostra trasmissione. La saluto e le auguro e le do il benvenuto ovviamente qui al nostro Gran Mattino. E adesso musica, maestro, ci divertiamo con

tu mi piaci tanto, quante volte l'avete detto a qualcuno? Tu mi piaci, adesso lo potete anche cantare, eh? Non solo dire così in due parole tu mi piaci tanto, potete dire, tu mi piaci. Poi c'è anche una bella scenografia che viene fatta col cuoricino, con le mani, insomma. Stiamo diventando tutti bravi, anche seguendo a volte trasmissioni televisive come, come i pacchi di Stefano De Martino, che fa le coreografie per tutte queste canzoni così belle, frivole, ma comunque divertenti. Tu mi piaci tanto, voi mi piacete tanto quando richiedete canzoni come quella che sta per andare in onda adesso, perché c'è un nostro amico che è Francesco, che stamattina così si è svegliato, magari l'ha sognata la canzone, ha detto stamattina devo chiamare il mio amico Piero al Gran Mattino, perché ho voglia di ascoltare un Carlos Santana in tenera età, proprio in erba, con una delle sue canzoni degli anni 70, anzi con la sua chitarra degli anni 70. Sentite, amici miei, Francesco stamattina si è ricordato di questo Let the Guitar Play, quando suona la chitarra Carlos Santana. Bravo Francesco.

Che poesia, che poesia, eh? Carlos Santana, Let Them Guitar Play. Era la musica degli anni 70. Il tempo purtroppo seppellisce un po' tutto, eh? Anche l'estro, la magia di alcuni compositori musicisti che hanno segnato veramente un'epoca con le loro mani, in questo caso proprio con le mani che graffiano questa chitarra. Grandissimo Carlos Santana, amatissimo. E stamattina Francesco ci ha regalato questo pezzo strepitoso. Ma come sono bravi gli amici che seguono il Gramattino, gli amici e le amiche che ci regalano veramente tante belle emozioni in questa trasmissione dalle 10 a mezzogiorno il lunedì, mercoledì e venerdì. È vero? Anche quando facciamo un viaggio meraviglioso, adesso nel 1995, con un caldo estivo, quello di

il vento caldo dell'estate, un ritorno meraviglioso con Alice 1995, insomma, forse anche un po' più indietro nel tempo, devo dire. Va bene, allora abbiamo ascoltato un sacco di canzoni insieme stamattina, ancora non abbiamo finito perché il nostro grammatino adesso vi propone ancora un pezzo bellissimo che è stato selezionato dal nostro Tumber de Fama, il nostro fiorista che anche oggi è con noi con i meravigliosi fiori per le amiche del grammatino. Voi non li vedete, lo dico alle amiche che sono ovviamente in chat in questo momento e che seguono la diretta su TikTok del nostro grammatino, ma io ho qui nel mio monitor a sinistra tanti bellissimi fiori, sono soprattutto delle bellissime rose, devo dire, multicolore, che il nostro amico dedica alle ascoltatrici e io non posso che fare insomma quello che legge i suoi messaggi e le subisco ovviamente tutte quante le ripercussioni. Allora, buongiorno Piero, un felice mercoledì a te e un abbraccio a tutte le amiche ed amici in ascolto, ovviamente sommerso di fiori. Stamattina gradirei ascoltare una canzone, una bellissima canzone dal titolo Nothing Can Break Me Anymore. Auguro una bellissima giornata a tutte e tutti, un bacio per mia moglie Sonia. Allora, la canzone noi l'abbiamo ascoltata e si intitola Niente si può spezzare in italiano, in inglese invece è molto semplice il titolo perché Nothing Can Break Me Anymore, quindi niente può spezzarmi, ecco. E a cantarla è Cullen Ward, ascoltiamocela, dai, siamo quasi alla fine di questa bellissima trasmissione del mercoledì.

niente mi può spezzare, niente mi può spezzare. E chi ti spezza? Una canzone importante? Delusioni? Cuori spezzati? Beh, emozioni purtroppo negative che sembravano insormontabili? Beh, ci ha pensato lui, con questa canzone molto molto intensa, molto bella. Allora, amici miei, sono le 11:58 minuti e noi siamo qui ancora sempre in diretta, come dice il nostro amatissimo Claudio Baglioni, siamo qui a tutti.

ed è proprio a tutto cuore che viene trasmessa la nostra trasmissione Il Gran Mattino, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10 a mezzogiorno. A mezzogiorno, ma si sente ormai, che sono due ore che sono qui al microfono, insomma c'è bisogno di una piccola pausa. La pausa ce la prendiamo e torneremo infatti dopodomani insieme, venerdì, per l'ultimo appuntamento di questa nostra trasmissione che è romantica, diciamocelo. Manda in onda tanta bella musica, ma poi alla fine siamo veramente dei romanticoni noi con le nostre canzoni, con le vostre canzoni. Siamo i titoli di coda, sì, dici bene, siamo i titoli di coda. Qui la nostra diretta su TikTok sta per esaurirsi, la nostra live e il nostro appuntamento anche con la diretta di Radio Skylab. Un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici di Radio Skylab che seguono questa trasmissione in FM. È sempre una gioia particolare da parte mia stare insieme a voi, lo sapete. E voglio regalarvi l'ultima canzone di questa trasmissione, il nostro ultimo pezzo. Abbiamo aperto stamattina con un brano dei Pooh e ho voglia di chiudere Il Gran Mattino con una canzone dei Pooh. Eh sì, una canzone che ci porta indietro all'album intitolato Parsifal, ve lo ricordate? Parsifal dei Pooh. Bene, allora andiamo ad ascoltare quest'ultimo pezzo. Io vi auguro buon pranzo, come sempre sorriso immancabile sulle vostre labbra, i baci, baci, baci che arrivano qui dal Gran Mattino a tutti quanti. E io e te per altri giorni? Sì, io e voi per altri giorni qui, venerdì prossimo insieme.

0: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: 1 chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Acquedotto pugliese, la truffa degli avvocati da 400.000 euro, riesame, Petruzzelli deve andare domiciliari, accolto il ricorso della procura di Bari contro il no del GIP all'arresto, interdizione per un altro legale, ma prima dovrà esprimersi la Cassazione. Vieste, l'assessora Starace, la concussione in merito alla concessione al Lido dell'ex marito ripristinata dopo la denuncia, lui: quando ti perseguitano devi reagire. L'indagine che coinvolge anche il sindaco Nobiletti e un dirigente comunale, l'ipotesi della ripicca per gli alimenti non pagati, i carabinieri sequestrano il registratore con le frasi rubate, glielo facciamo capire noi, ma anche la donna ha denunciato il suo ex. 1 milione del comune all'impresa amica del boss, a Foggia la DDA indaga sul Francavilla e l'incontro con un consigliere. Nel decreto di fermo si parla di intreccio tra politica, imprenditori e mafia, citando un voto del consiglio comunale del 26 ottobre 2020 per approvare un a capo argomento per un programma di riqualificazione urbana. Omicidio di Biceglie, no del GIP, il sequestro della discoteca di Vine, l'indagine non è conclusa. Intanto Di Vittorio ricorre a riesame, senza volerlo eravamo coinvolti in un omicidio perché ci trovavamo nello stesso posto dove è stato commesso senza sapere nulla, sono innocente, dice. La Puglia senza treni verso Roma, parte lo stop fino al 30 giugno, ma per Rete Ferroviaria Italiana è solo qualche giorno, stop alla circolazione ferroviaria per i lavori ad alta velocità a Napoli-Bari, l'incredibile dichiarazione dell'amministratore delegato Isi che minimizza i disagi. Bari, ecco il primo bivio, il tribunale si discute il futuro della Juve Stadium, posto in B sullo sfondo. Nelle prossime ore l'incontro a Napoli dopo la mancata ricapitalizzazione del proprietario Agnello, una missione complicata. Sembra Guerri possa essere coadiuvato dall'imprenditore campano Paolo Scudieri, ma si tratta soltanto di ipotesi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana. Vedi quanto

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: a Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Su Radio Skylab i grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: con Skylab. Ogni giornata ha un gusto in più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: bailando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 13 in punto. Radio
3: Skyline. La tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Io cammino

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tegola sulla gestione della villa comunale a Lecce, diffide accuse dalla società escluse gravi irregolarità. Formalizzato l'atto di contestazione contro il comune di Lecce da parte della REI SRL, che ha chiesto la revoca in autotutela dell'affidamento trentennale, evidenziando delle anomalie nella procedura di gara. Trascorsi 10 giorni, la vicenda potrebbe interessare anche la procura. Mercato del pesce, Flavio Fasano va in procura, avviato l'iter per il dissequestro e la consegna al comune. Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco Flavio Fasano ha incontrato ieri mattina il procuratore capo Giuseppe Capoccia per formalizzare la richiesta di affidamento in custodia dell'area chiusa dopo le inchieste dell'autorità giudiziaria, primo passo verso il recupero funzionale e sotto controllo. Auto elettrica prende fuoco, travolge un altro veicolo e si schianta, famiglia al buio. Un principio di incendio a Otranto scatena il caos tra via Primaldo e via Pioppi, feriti in modo lieve in 3 e abbattute 2 cabine dell'energia, un incredibile effetto a catena sulla zona. Ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni, raggiunge moglie e figli condannato per evasione, il 27enne arrestato nel giugno 2025 è stato assolto dall'accusa principale, il tribunale di Lecce gli ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione e torna così in libertà. Il Salento protagonista con il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, workshop, networking e premiazioni presso la sede del Convito Palmieri di Lecce. La Camera di Commercio traccia la rotta verso la crescita e la parità di genere. Il Salento tra la morsa del caldo, un improvviso break instabile, le previsioni per i prossimi giorni. Si annunciano dunque picchi di 32 gradi a Lecce prima di un rapido fronte adriatico che domani porterà pioggia e un deciso calo termico per poi lasciare spazio a un fine settimana soleggiato. È tutto più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
5: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Elettra. Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Skylab.
4: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Saranno stati anche gli anni.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Disco Music e grandi classici. Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Acquedotto pugliese, la truffa degli avvocati da 400.000 euro, il riesame Petruzzelli deve andare domiciliari, accolto il ricorso della procura di Bari contro il no del GIP all'arresto, interdizione per un altro legale, ma prima dovrà esprimersi la Cassazione. Vieste, l'assessora Starace, la concussione in merito alla concessione al Lido dell'ex marito ripristinata dopo la denuncia. Lui, quando ti perseguitano devi reagire. L'indagine che coinvolge anche il sindaco Nobiletti e un dirigente comunale, l'ipotesi della ripicca per gli alimenti non pagati, i carabinieri sequestrano il registratore con le frasi rubate, glielo facciamo capire noi. Ma anche la donna ha denunciato il suo ex. 1 milione del comune all'impresa amica del boss, a Foggia la DDA indaga sul Francavilla e l'incontro con un consigliere. Nel decreto di fermo si parla di intreccio tra politica, imprenditori e mafia, citando un voto del consiglio comunale del 26 ottobre 2020 per approvare un a capo argomento per un programma di riqualificazione urbana. Omicidio di Biceglie, no del GIP, il sequestro della discoteca Divine, l'indagine non è conclusa. Intanto Di Vittorio ricorre al riesame. Senza volerlo eravamo coinvolti in un omicidio perché ci trovavamo nello stesso posto dove è stato commesso senza sapere nulla. Sono innocente, dice. La Puglia senza treni verso Roma, parte lo stop fino al 30 giugno, ma per Rete Ferroviaria Italiana è solo qualche giorno. Stop alla circolazione ferroviaria per i lavori ad alta velocità a Napoli-Bari. Incredibile dichiarazione dell'amministratore delegato Isi, che minimizza i disagi. Bari, ecco il primo bivio. Il tribunale si discute il futuro della Juve Stadio, un posto in B sullo sfondo. Nelle prossime ore l'incontro a Napoli, dopo la mancata ricapitalizzazione del proprietario Agnello, una missione complicata. Sembra Guerri possa essere coadiuvato dall'imprenditore campano Paolo Scudieri, ma si tratta soltanto di ipotesi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

è il tuo momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. 1, 2.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Ma quanta precisione, quanta puntualità, le tre in punto, benvenuti dallo zio!

0: con le ragazze, la Clara. Ma sapete che ci sono dei rumors a proposito di una liaison tra i due, che insomma sarebbero anche una bella coppia peraltro. Sancho, Clara, le ragazze. Allora, oggi è il 10 giugno ed è la giornata mondiale del rifugiato, ma è anche la giornata mondiale della Marina, la giornata della Marina Militare, scusate, la ricorrenza istituita nel 39 commemora una delle delle più audaci e significative azioni navali della prima guerra mondiale, un'impresa di premura del 10 giugno del 18 durante la quale i massi italiani affrontarono la corazzata austro-ungarica. Insomma, cenni storici per dire che qualcosa da ragazzino l'abbiamo studiato anche, ma se non ci fosse Google, ma chi se ne ricorda di queste robe qui. Allora, omaggio a Pino D'Angiò, ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Oh,

braccia a me sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

Danilo D'Angio con Ma quale idea? Nel pomeriggio di Skylab, benvenuti da Mauro Lupo insieme a Stella alle 17. Da qui alle 5 suoneremo 50 anni di grandi successi, come solito fare H24 nell'unica vera grande.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: I grandi successi del passato diventano novità

4M Rivers of Babylon nel pomeriggio di Skylab, 13 minuti dopo le 3, siamo a mercoledì, quasi al giro di boa della settimana, fatta e fatta e fatta!

0: certamente, tormentoni dell'estate, anticipiamo quelli di questa stagione alle porte, ma è ovvio che un momento particolare dedichiamo a successi iconici, tipo questa straordinaria 100 città di Antonello Venditti.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: È praticamente impossibile non canticchiarla, non cantarla a squarciagola, perché come faccio io? Spesso mi fa perdere la voce questa. Azzurro, Adriano Celentano, 15:30, l'informazione, torniamo.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tegola sulla gestione della villa comunale a Lecce, diffide accuse dalla società escluse gravi irregolarità. Formalizzato l'atto di contestazione contro il comune di Lecce da parte della REI SRL, che ha chiesto la revoca in autotutela dell'affidamento trentennale, evidenziando delle anomalie nella procedura di gara. Trascorsi 10 giorni, la vicenda potrebbe interessare anche la procura. Mercato del pesce, Flavio Fasano va in procura, avviato l'iter per il dissequestro e la consegna al comune. Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco Flavio Fasano ha incontrato ieri mattina il procuratore capo Giuseppe Capoccia per formalizzare la richiesta di affidamento in custodia dell'area chiusa dopo le inchieste dell'autorità giudiziaria, primo passo verso il recupero funzionale e sotto controllo. Auto elettrica prende fuoco, travolge un altro veicolo e si schianta, famiglia al buio. Un principio di incendio a Otranto scatena il caos tra via Primaldo e via Pioppi, feriti in modo lieve in 3 e abbattute 2 cabine dell'energia, un incredibile effetto a catena sulla zona. Ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni, raggiunge moglie e figli condannato per evasione, il 27enne arrestato nel giugno 2025 è stato assolto dall'accusa principale, il tribunale di Lecce gli ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione e torna così in libertà. Il Salento protagonista con il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, workshop, networking e premiazioni presso la sede del Convito Palmieri di Lecce. La Camera di Commercio traccia la rotta verso la crescita e la parità di genere. Il Salento tra la morsa del caldo, un improvviso break instabile, le previsioni per i prossimi giorni. Si annunciano dunque picchi di 32 gradi a Lecce prima di un rapido fronte adriatico che domani porterà pioggia e un deciso calo termico per poi lasciare spazio a un fine settimana soleggiato. È tutto più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Radio Skylab. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

parlano di me, una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola, ma nel tempo

Immensa Giorgia, bellissima. Oro nero. Devo ringraziare, ma davvero di cuore, Raffaella, davvero ti ringrazio tanto, perché questa è una richiesta straordinaria. Ci ha scritto da un sai che mi sono dimenticato dove rimane Carpignano Salentino, dovrebbe, sai che a memoria così non mi viene in che zona è, porca miseria, vabbè, insomma, adesso do una studiata. Mi è venuto in mente che grazie a Sapore di Mare, anche chi è nato negli anni 60 come me ha imparato a conoscere i vari tormentoni di quell'estate lì, ed è un attimo, Il Sapore di Mare è vario ed eventuale, quando va in TV lo guardo ancora volentieri, come me tanti altri, anche perché è sovente trovare canzoni di questo tipo che portano alle meravigliose estati degli anni 60.

0: twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo.
1: È vero o no che hanno la potenza, la capacità di trasportarci interamente, corpo e mente negli anni 60? Lo so, pago pegno. Io sono uno di quelli che appena c'è un sapore di mare, 1, 2, 5, 18, lo riguarda, anche se l'avrò visto centinaia di volte probabilmente. Allora, a proposito di numeri 1 e di Recordman, è entrato di diritto nella storia della musica italiana questo ragazzo qui che si chiama Samuru J. Questa canzone è stata prima in classifica per 14 settimane. E non è poca cosa, visto il periodo. Si chiama Ossessione.

Samuele J con Ossessione. Allora, se non avessimo letto, oggettivamente, perché insomma bisogna dire la verità, se non avessimo letto l'età di Baby Kay, noi penseremmo che è un'eterna ventenne che compie un anno ogni sette, perché ha una forma straordinaria, ne ha già 43.

mi fa molta felicità tanto sapere che anche alcune, soprattutto alcune ascoltatrici, la pensano assolutamente come. Oggettivamente dimostra 26-27 anni e ne ha 43 suonati, mi verrebbe da dire. Baby Cake è quella che in pratica ha inventato, tra virgolette, i tormentoni in Italia, almeno quelli dell'ultima generazione. A proposito, dunque, di appuntamenti e di motivi per vivere una serata diversa, incontrarci, conoscerci di persona, perché no? Sabato 13 sarò in diretta da Poggiardo insieme alla mia fida Costanza, la mia fida Costanza, in diretta da Poggiardo a partire dalle 19:30, minuto più, minuto meno, per la terza tappa del Stasera Arriviamoci Sud 2026, con una famiglia esagerata di comici straordinari, il Gotha della comicità salentina, riuniti in uno spettacolo straordinario che prende ammaia, fa morire dal ridere. Sono 120 minuti di risate assolute, con un sacco di amici che poi avremo anche modo di sentire in radio. Se vi va, vi aspetto lì sabato 13 dalle 19:30 in quel di Poggiardo, terza tappa di Stasera Arriviamoci Sud.

0: Maroon 5 con il Fair Delisa era Priceless. Adesso ci fermiamo per un po' di buoni consigli. Siete pronti per un'altra immersione in un grande successo anni 60?
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Buon pomeriggio, iniziamo con il nuovo di Salda Vinci, la nostra seconda ora, sono 2 minuti dopo le 4.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: un'altra cosa di Francesco Gabbani. Allora, torniamo a parlare d'estate. 1976. La hit parade dell'anno, di quell'estate, fu dominata da questa canzone che si chiama La mia estate con te. Ed è un omaggio ad un grandissimo, Fred Buongusto.
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile per sentieri impraticabili, le risate incontenibili.

Fred Bongusto, la mia estate con te nel pomeriggio di Skylab. Aspettando l'estate, stiamo ricordando tutto ciò che è la storia straordinaria della musica nazionale ed internazionale, datata, anzianotta. Ci piace ricordare, insomma, tutti i grandi successi che sono rimasti. Qui andiamo un pelino più in là. Io lo sapevo che se avessimo aperto questo file poi si sarebbe aperto un mondo che scatena anche voi ascoltatrici, ascoltatori, ma insomma la radio la fate voi peraltro, per cui è giusto che sia così. Al 328 5592 714, per esempio, Carlo, che è al lavoro, ha detto: perché non ricordare un successo di Renato Zero? E come no, ma scherzi, 1983, estate ovviamente, spiaggia.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake design show, degustazioni ice e love coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Dici che

Lorenzo Salvetti, trionfatore di Amici 2026, dimmelo tu. Buon pomeriggio con Mauro Lupo in diretta su Skylab, in ogni dove del grande Salento in FM, il DAB, tutta la Puglia, streaming app, la TLD Alexa, insomma, se volete ci portate veramente ovunque. Siamo ascoltabili sulla qualunque, mi verrebbe da dire. Continuate a segnalare le vostre preferite. Per intanto, un album che è nato dopo 10 anni di duro lavoro, ma ne è valsa la pena aspettare a sentire qualche roba. Bruno

My Soul. Bruno Mars, 16:25, buon pomeriggio. Allora, continuano le vostre segnalazioni, sono veramente tante oggi e questo mi fa molto piacere, devo dire. Allora, qui parliamo di una canzone d'amore, canzoni italiane che parlano di un amore intenso, grandissimo, segreto, totalizzante, un sentimento insomma profondo. Buon pomeriggio, Veronica, sei nell'anima.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
5: Punto di contatto. Skylab EOS.
6: Viviamo un tempo in cui la conoscenza viaggia alla velocità di un click, un tempo nel quale l'intelligenza artificiale entra nelle scuole, nelle università, nelle redazioni, persino nelle nostre conversazioni quotidiane. Una presenza sempre più diffusa, elegante nella forma, rapidissima nella risposta, sorprendente nella capacità di costruire testi credibili. Eppure, proprio dentro questa apparente perfezione si nasconde una fragilità culturale che merita attenzione. Uno studio condotto da Libreriamo su quasi 1500 interazioni con sistemi di intelligenza artificiale generativa racconta di un dato emblematico. Appena il 38% delle risposte analizzate risulta corretto e verificabile. Il 44% appartiene invece alla categoria dei contenuti plausibili, vale a dire frasi convincenti, ben scritte, coerenti nello stile, prive però di un reale riscontro nelle fonti. La macchina conosce la grammatica, talvolta imita persino il pensiero, resta però distante dalla profondità autentica degli autori. Così Leopardi rischia di diventare una versione semplificata di se stesso, Nietzsche una raccolta di slogan motivazionali, Dante una formula pronta all'uso. Il sapere si trasforma lentamente in riconoscibilità immediata, in sintesi permanente, in citazione credibile anche quando nessuno l'ha mai pronunciata davvero. Il punto centrale riguarda però sempre l'uomo, riguarda il modo in cui scegliamo di utilizzare questi strumenti. L'intelligenza artificiale può ampliare l'accesso alla conoscenza, facilitare lo studio, aprire nuove possibilità educative e culturali. Richiede però senso critico, verifica delle fonti, capacità di distinguere ciò che è autentico da ciò che appare soltanto plausibile. Libreriamo ha proposto un decalogo per l'uso corretto dell'intelligenza artificiale. Noi invitiamo a non sostituire il pensiero umano, a non delegare l'apprendimento, a mantenere vivo il confronto con i libri, con i docenti, con la complessità della cultura, quella vera. La sfida del nostro tempo non è fermare l'intelligenza artificiale, piuttosto è difendere la profondità del pensiero umano dentro un mondo che premia sempre più la velocità della risposta. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Radio Skylab. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: I classici nazionali e internazionali.
3: Nazionali e internazionali.
2: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
3: E la dance anni 90.
2: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: 50 anni di grandi successi.

già annoverato in anticipo tra i tormentoni dell'estate 2026. Cattive abitudini. A proposito di tormentoni, di grandi successi, quando hanno scritto questa canzone gli autori, i tre autori, Renato Pareti, Andrea Lovecchio e Roberto Vecchioni, probabilmente non si aspettavano questo successo grandissimo, pensavano fosse una canzone adatta per una manifestazione molto in voga negli anni 70, molto forte, che era un disco per l'estate. Ma poi da lì si scatenò l'inferno, nel senso buono della parola. I Nuovi Angeli, questa è la canzone regina dell'estate 1971, indubbiamente sul podio tra le più ascoltate e più suonate, Donna Felicità.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. 16:55. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Gigi D'Alessio, con il feat di Elodie Hernia. Ci risentiamo venerdì, se vi va, fra le 3 e le 5 per l'ultimo appuntamento di settimana. Domani torna nel pomeriggio a Costanza con degli ospiti straordinari tra le 15 e le 17. Da Mauro Lupo è tutto, passate una buona serata.
1: Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine nel cuore senza te.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Sono le 17 in punto.
4: E adesso un tormentone della prossima estate.
5: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mia.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Milissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
4: Punto di contatto.
5: Skylab EOS. EOS.
6: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tegola sulla gestione della villa comunale a Lecce, diffide accuse dalla società escluse gravi irregolarità. Formalizzato l'atto di contestazione contro il comune di Lecce da parte della REI SRL, che ha chiesto la revoca in autotutela dell'affidamento trentennale, evidenziando delle anomalie nella procedura di gara. Trascorsi 10 giorni, la vicenda potrebbe interessare anche la procura. Mercato del pesce, Flavio Fasano va in procura, avviato l'iter per il dissequestro e la consegna al comune. Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco Flavio Fasano ha incontrato ieri mattina il procuratore capo Giuseppe Capoccia per formalizzare la richiesta di affidamento in custodia dell'area chiusa dopo le inchieste dell'autorità giudiziaria, primo passo verso il recupero funzionale e sotto controllo. Auto elettrica prende fuoco, travolge un altro veicolo e si schianta, famiglia al buio. Un principio di incendio a Otranto scatena il caos tra via Primaldo e via Pioppi, feriti in modo lieve in 3 e abbattute 2 cabine dell'energia, un incredibile effetto a catena sulla zona. Ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni, raggiunge moglie e figli condannato per evasione, il 27enne arrestato nel giugno 2025 è stato assolto dall'accusa principale, il tribunale di Lecce gli ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione e torna così in libertà. Il Salento protagonista con il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, workshop, networking e premiazioni presso la sede del Convitto Palmieri di Lecce, la Camera di Commercio traccia la rotta verso la crescita e la parità di genere. Il Salento tra la morsa del caldo, un improvviso break instabile, le previsioni per i prossimi giorni. Si annunciano dunque picchi di 32 gradi a Lecce prima di un rapido fronte adriatico che domani porterà pioggia e un deciso calo termico per poi lasciare spazio a un fine settimana soleggiato. È tutto a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: E adesso un tormentone della prossima estate.

ti guardo qua dentro, che caldo. Se esco ti manco.

0: sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: piazza, esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Skylab.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
0: Aspettando l'estate.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: di donne.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Bimba di 6 anni si smarrisce in vacanza recuperata sulla provinciale dai carabinieri. La piccola moldava si era allontanata a piedi dall'alloggio in cui si trovava con la famiglia. È stata rintracciata sana e salva nelle campagne di Boncore, a Groneretino, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Vagava visibilmente sola e disorientata. Notte folle in hotel tra minacce al personale, calcio e insulti ai carabinieri, arrestato un 32enne. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo che si è scagliato contro i lavoratori di una struttura a Torre dell'Orso e contro il personale dell'arma, intervenuti per calmarlo, due militari lievemente feriti. Tenta primo furto, poi deruba operatore ecologico, ma cade dalla bici in carcere 26enne, arrestato a Lecce, il giovane resosi protagonista di un colpo mancato ai danni di un ristorante e di uno a un lavoratore della nettezza urbana, inseguito più volte dopo aver perso una bicicletta e scivolato, venendo raggiunto dai poliziotti. Revocato il decreto ingiuntivo da 96.000 euro, la società non ha approvato la titolarità del decreto, la sentenza del tribunale accoglie l'opposizione di due cittadini di Melendugno, documentazione insufficiente dopo plurime cessioni del finanziamento. In costume o a torso nudo solo al mare, tornano i divieti, ausiliari informeranno i turisti, il sindaco Fasano ripropone l'ordinanza contro le trasgressioni con due novità, validità su tutto il territorio e controlli del traffico come sentinelle. Vietato recarsi nei luoghi di cultura o nelle vie dello shopping e negli uffici comunali con abbigliamento consono solo sulle spiagge, sanzione da 25 a 500 euro. Terzo mandato di Ernesto Toma Maglie, nominata la giunta non c'è fitto. Maggiorano vice, il sindaco rieletto di Maglie, ha diffuso i nomi della sua squadra, ben tre le donne presenti, riconferme per Sticchi e Puce, ma si fa notare l'assenza di un noto professionista campione di preferenza, per lui probabile ruolo politico. Avvistato un enorme pesce luna, l'insolito incontro al largo del faro della Palacia, durante un'escursione in gommone nelle acque di Otranto, rientrando in porto, un paio di giovani hanno immortalato lo straordinario vertebrato marino con evidenti segni di vecchie ferite. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

E quando le cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Ad Aspettando l'Estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Bam Bam Bambina.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: Sono le 19 in punto.

0: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?

0: vedendo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli. Dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace. Emergency.

0: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Punto di contatto. Skylab News.
5: Viviamo un tempo in cui la conoscenza viaggia alla velocità di un click, un tempo nel quale l'intelligenza artificiale entra nelle scuole, nelle università, nelle redazioni, persino nelle nostre conversazioni quotidiane. Una presenza sempre più diffusa, elegante nella forma, rapidissima nella risposta, sorprendente nella capacità di costruire testi credibili. Eppure proprio dentro questa apparente perfezione si nasconde una fragilità culturale che merita attenzione. Uno studio condotto da Libreriamo su quasi 1500 interazioni con sistemi di intelligenza artificiale generativa racconta di un dato emblematico. Appena il 38% delle risposte analizzate risulta corretto e verificabile. Il 44% appartiene invece alla categoria dei contenuti plausibili, vale a dire frasi convincenti, ben scritte, coerenti nello stile, prive però di un reale riscontro nelle fonti. La macchina conosce la grammatica, talvolta imita persino il pensiero, resta però distante dalla profondità autentica degli autori. Così Leopardi rischia di diventare una versione semplificata di se stesso, Nietzsche una raccolta di slogan motivazionali, Dante una formula pronta all'uso. Il sapere si trasforma lentamente in riconoscibilità immediata, in sintesi permanente, in citazione credibile anche quando nessuno l'ha mai pronunciata davvero. Il punto centrale riguarda però sempre l'uomo, riguarda il modo in cui scegliamo di utilizzare questi strumenti. L'intelligenza artificiale può ampliare l'accesso alla conoscenza, facilitare lo studio, aprire nuove possibilità educative e culturali. Richiede però senso critico, verifica delle fonti, capacità di distinguere ciò che è autentico da ciò che appare soltanto plausibile. Libreriamo ha proposto un decalogo per l'uso corretto dell'intelligenza artificiale. Noi invitiamo a non sostituire il pensiero umano, a non delegare l'apprendimento, a mantenere vivo il confronto con i libri, con i docenti, con la complessità della cultura, quella vera. La sfida del nostro tempo non è fermare l'intelligenza artificiale, piuttosto è difendere la profondità del pensiero umano dentro un mondo che premia sempre più la velocità della risposta. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: basta. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Con la Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sono le 19:59.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: dall'Infoquart.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
4: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
5: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
6: Per informazioni 320 82 15 519.
7: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Bimba di 6 anni si smarrisce in vacanza, recuperata sulla provinciale dai carabinieri. La piccola moldava si era allontanata a piedi dall'alloggio in cui si trovava con la famiglia. È stata rintracciata sana e salva nelle campagne di Boncore, Agroneretino, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Vagava visibilmente sola e disorientata. Notte folle in hotel tra minaccia al personale, calcio e insulti ai carabinieri, arrestato un 32enne. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo che si è scagliato contro i lavoratori di una struttura a Torre dell'Orso e contro il personale dell'arma, intervenuti per calmarlo, 2 militari lievemente feriti. Tenta primo furto, poi deruba operatore ecologico, ma cade dalla bici in carcere 26enne, arrestato a Lecce, il giovane resosi protagonista di un colpo mancato ai danni di un ristorante e di uno a un lavoratore della nettezza urbana, inseguito più volte dopo aver perso una bicicletta e scivolato venendo raggiunto dai poliziotti. Revocato il decreto ingiuntivo da 96.000 euro, la società non ha approvato la titolarità del decreto, la sentenza del tribunale accoglie l'opposizione di 2 cittadini di Melendugno, documentazione insufficiente dopo plurime cessioni del finanziamento. In costume o a torso nudo solo al mare, tornano i divieti, ausiliari informeranno i turisti, il sindaco Fasano ripropone l'ordinanza contro le trasgressioni con 2 novità, validità su tutto il territorio e controlli del traffico come sentinelle. Vietato recarsi nei luoghi di cultura o nelle vie dello shopping e negli uffici comunali con abbigliamento consono solo sulle spiagge, sanzione da 25 a 500 euro. Terzo mandato di Ernesto Toma Maglie, nominata alla giunta non c'è fitto. Maggiorano vice, il sindaco rieletto di Maglie, ha diffuso i nomi della sua squadra, ben 3 le donne presenti, riconferme per Sticchi e Puce, ma si fa notare l'assenza di un noto professionista campione di preferenze per lui, probabile ruolo politico. Avvistato un enorme pesce luna, l'insolito incontro al largo del faro della Palacia, durante un'escursione in gommone nelle acque di Otranto, rientrando in porto, un paio di giovani hanno immortalato lo straordinario vertebrato marino con evidenti segni di vecchie ferite. È tutto, più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.
5: Vedi quanto fa.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Radio Skylab. Più la senti e più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sono le 21 in punto.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 806 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Bimba di 6 anni si smarrisce in vacanza, recuperata sulla provinciale dai carabinieri. La piccola moldava si era allontanata a piedi dall'alloggio in cui si trovava con la famiglia. È stata rintracciata sana e salva nelle campagne di Boncore, a Groneretino, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Vagava visibilmente sola e disorientata. Notte folle in hotel, tra minacce al personale, calcio e insulti ai carabinieri, è arrestato un 32enne. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo che si è scagliato contro i lavoratori di una struttura a Torre dell'Orso e contro il personale dell'arma, intervenuti per calmarlo, due militari lievemente feriti. Tenta primo furto, poi deruba operatore ecologico, ma cade dalla bici. In carcere 26enne, arrestato a Lecce, il giovane resosi protagonista di un colpo mancato ai danni di un ristorante e di uno a un lavoratore della nettezza urbana, inseguito più volte dopo aver perso una bicicletta e scivolato, venendo raggiunto dai poliziotti. Revocato il decreto ingiuntivo da 96.000 euro, la società non ha approvato la titolarità del decreto. La sentenza del tribunale accoglie l'opposizione di due cittadini di Melendugno, documentazione insufficiente dopo plurime cessioni del finanziamento. In costume o a torso nudo solo al mare, tornano i divieti, ausiliari informeranno i turisti. Il sindaco Fasano ripropone l'ordinanza contro le trasgressioni con due novità: validità su tutto il territorio e controlli del traffico come sentinelle. Vietato recarsi nei luoghi di cultura o nelle vie dello shopping e negli uffici comunali con abbigliamento consono solo sulle spiagge, sanzione da 25 a 500 euro. Terzo mandato di Ernesto Toma Maglie, nominata la giunta non c'è fitto. Maggiorano vice, il sindaco rieletto di Maglie, ha diffuso i nomi della sua squadra, ben tre le donne presenti, riconferme per Sticchi e Puce, ma si fa notare l'assenza di un noto professionista campione di preferenza per lui, probabile ruolo politico. Avvistato un enorme pesce luna, l'insolito incontro al largo del faro della Palacia, durante un'escursione in gommone nelle acque di Otranto, rientrando in porto, un paio di giovani hanno immortalato lo straordinario vertebrato marino con evidenti segni di vecchie ferite. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Mojito Baby.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: is empty.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 22 e 4 minuti.
3: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
4: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: baby, I'm a fireball.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold. Yeah.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Skylab, grandi emozioni.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: e i grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skylab, troppo bella.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: tocca, tocca.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto,

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Ener Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: richiamerò.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Sono le 2:02.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.